La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

0: Camfora. I migliori son più cari perché sono anti. Esatto.
1: Schiuma. Okay, I get it. It's kind of hard for the non-Italian audience, but is Judy turning a song out of making a shampoo out of his day? He was so bored and lost that the only way out was a shampoo.
2: La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, battuta, oppressa. È una cosa sacra, come la santa messa.